0: falcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici d'avvento, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ossido mio gittar giù.
1: Calma il cuore!
0: Vede te in galopale!
1: In giardino?
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: Quell'uomo dove cito?
0: Ritornato il milione è fuggito, ed un tratto di vista mi uscì.
3: Sì, che faccio?
1: Sotto il vino. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!

0: o dal balcone?
1: Dal balcone?
0: Il giardino.
1: Il giardino.
2: Signore, signore, tutti che lo
0: sai tu, sai tu. In volto il vedesti?
1: No, vedi.
3: No.
1: Lo vedi?
0: Ti ha ragione, sta zitto una volta. E tu i soldi faranno più che culto. Già che fatto una posta di acculto. Sono io stesso soldato di lì. Sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso?

0: altro succede così. Il direbbe. Tu che dici?
1: E a me ragazzo.
0: Cherubin! E saputo, da si figlia cavallo qui giunto. Da si figlia forse sarà.
1: Questo no, che cavallo. Io lo vidi saltare.

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro non scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O pieno bene bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

E disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si trecca.

0: Ora, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
2: al fin vuole ch'io

0: faccio un precipizio.
1: E adesso? Leporello!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
0: Così non conoscessi?
2: Come birbo!
0: Siete voi?
2: Scusate.
3: Cos'è stato?
0: Per caso vostra io fui quasi accoppato.
3: Ebbene, non era questo un onore per te?
0: Signor, vel dono.
3: Via, via, vien qua, vien qua.
4: Che belle cose ti deggio dir.
0: Ma cosa fate qui?
3: Vien dentro e lo saprai.
4: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di vos solo narrar.
0: Donnesca al cercio,
4: c'è dubbio, una fanciulla, bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
0: Non lo so.
4: Per Leporello.
0: Per me?
4: Per te.
0: Va bene.
3: Per la mano e salve.

0: tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna, profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza vi truppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

nuovo. A voi, signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta

1003 Ma fra questi contadini, cameriere, cittadine, ma contesse, barone, se marchesine, principesse.

0: Sposate queste ragazze, rinfrescatevi peggio vi non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Ecco, ci danza secondo me, cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbristi un delitto singrato a chi la ama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
7: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
8: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto

Prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi pien felici. Marcellina si trovi.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse...

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare.
0: Giochiamo,
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non fargli tutto questo alle vostre

0: cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi, Odella, questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non son.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuor e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: charge of your own destiny. So call coursesnow.com.au now. 1300 302 591. It's your chance to make a difference.
1: Signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figura.

0: Scioccone.
1: Che ne dite, mio ben so far pulito?
2: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e il masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costoro.

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamarda il cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: avvicini. Sesso ne s'avvicini, angio, non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesso,

0: buona, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti ti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi

0: bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

fido in la breccia mi patria sempre go. La troppa di senza si luccia a Dios il duque de Alba nuestra nación conquistò, triste sconfessare

0: Sposate queste ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che di cada la testa, quel vasetto mi pastrellano, che bisogno c'è di allodotare, c'è un bel vasetto mi pastrellano, la bricola.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: che troppo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva a nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah già che vuoi tanto.

0: ma da me sorpreso ancor.
1: Come? Che?
2: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare in chiuso. Picchio. Ma...

0: tappeto al tavolino.
1: Vedo
2: Savaggio!
3: Ah, crude stella!
4: Ah, meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Può cadere, non può di peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giù sei

0: Avrà il senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di...